Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tette e case e grandi le periferie e vedi quante cose.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

Radio Ascoli Weekend.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.
0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò. In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
1: Questa è Radio Ascoli.

Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: L'estate, si sa, porta con sé alcune ineluttabili certezze. Le zanzare, il tormentone che perfora i timpani e, naturalmente, i premi artistici e i concorsi letterari. Ah, premi e concorsi! Quella magica parentesi dell'anno in cui la cultura, la letteratura e in generale il merito, quello con la M maiuscola, scende dall'Olimpo e si accomoda sulle sedie di plastica di un evento che ha per pubblico i diretti interessati e qualcuno, non tutti, dei loro parenti. La gloria scende raggiante sul riconoscimento, ma dura poco. Di solito fino all'apertura del buffet. Dimenticate lo strega, il campiello o il viareggio, roba per snob. La vera linfa vitale dell'editoria italiana pulsa nei premi letterari internazionali di paesi che nemmeno hanno una piccola biblioteca. Però targhe, coppe e pergamene piovono dal cielo come grandine a Ferragosto. La regola d'oro dei concorsi estivi è una sola. Nessuno deve tornare a casa a mani vuote. La selezione darwiniana qui non esiste. Vige invece il solido welfare dell'autostima letteraria. Se partecipi, vinci. Se non vinci il primo premio, vinci il secondo o il terzo, anche se a pari merito con altri cinque. Se la giuria non ha capito il tuo genio incompreso, c'è il premio della critica. E se il tuo romanzo è invece una lista della spesa sgrammaticata, niente paura, per te almeno c'è una menzione tra le tante che si possono inventare. Se non sarà una menzione d'onore, sarà una menzione speciale, o una menzione di merito, una segnalazione della giuria, fino al premio simpatia e al riconoscimento per il miglior uso della punteggiatura. Pur di non deludere l'ego di chi ha versato la sacrosanta quota di iscrizione, si coniano titoli che farebbero impallidire, per numero, le medaglie dei generali nordcoreani.

0: E poi ci sono loro, i premi fisici. Magnifiche placchette in finto oro, non sempre personalizzate perché l'incisione del nome ha un costo, che faranno la loro figura sulla mensola del salotto, incastrate tra la bomboniera del cugino e la piccola torre Eiffel luminosa. Accanto a loro arriverà la mitica raccolta, un volume che promuove pervicacemente il metodo del nessuno escluso, prodotto da case editrici improvvisate che richiederanno agli autori un modesto contributo alle spese di stampa. Quello dell'ego è un mercato fruttuoso. Ma il vero capolavoro di architettura sociale si raggiunge nei vertici delle giurie. Osservando attentamente le dinamiche, si nota un affascinante fenomeno di economia circolare. I promotori, palesi o occulti, che premiano se stessi. Pare che prenda sempre più piede una regola non scritta ma solidissima. Un raffinato scambio di cortesie in puro stile feudale, esplicitato e reso popolare da un famoso carosello.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
0: Un circolo vizioso in cui politici, amministratori, eminenze grigie, favoriti e cortigiani si insigniscono vicendevolmente di riconoscimenti altisonanti che, nel mercato azionario del prestigio culturale, hanno il valore di un due di coppe con la briscola a bastoni. Gli eventi vengono dispensati alla stampa come straordinaria manifestazione, prestigioso riconoscimento, affollata presentazione, e qualcuno ci crede pure. Nelle foto e nelle riprese video la platea non c'è quasi mai. Perché questo pezzo di estate culturale è così, generoso, democratico, inclusivo ma al tempo stesso esclusivo, di vera plastica riciclata.
2: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
3: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

waving your back.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.
2: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL. Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile russo ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto e due feriti. Un drone ha invece colpito Zaporizhia, abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito. Dall'altra parte, droni ucraini hanno attaccato due città russe, Togliatti e Taganrog. Intanto Zelensky si dice pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra tra Stati Uniti e Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici, finanziari e globali. Secondo fonti giornalistiche, Trump avrebbe respinto la richiesta di Riyadh di colpire i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran. L'oleodotto saudita East West è stato attaccato da droni dall'Iraq. Le autorità hanno dichiarato che droni lanciati hanno provocato la chiusura temporanea di una fondamentale via di esportazione del petrolio utilizzata per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz. Alessandro Di Battista è a Roma ed è ora ricoverato al Gemelli. È partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, fino a ieri era ricoverato in un ospedale a L'Avana. Domani è lunedì, camera ardente e martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della protomoteca del Campidoglio per Emma Bonino, morta a 78 anni dopo una lunga malattia. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva.
2: Per i giudici, nel bilanciamento tra attività di impresa e tutela dei cittadini, a prevalere deve essere il diritto alla salute. La Corte d'Appello di Milano respinge la richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che impone

0: la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Il blocco dovrà diventare operativo entro il 28 ottobre. Immediata la reazione dei sindacati. FIM, FIOM e UILM chiedono al governo la convocazione urgente del tavolo permanente a Palazzo Chigi, il blocco dei licenziamenti e misure straordinarie per tutelare i lavoratori. Immediata la replica della Premier. Lavoriamo col materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, rimarca Giorgia Meloni, che assicura che il tavolo già aperto verrà riconvocato immediatamente. Soddisfazione da parte di genitori tarantini. La vita umana ha vinto, scrive l'associazione che riunisce anche alcuni dei ricorrenti. Più prudente il sindaco di Taranto Bitetti, secondo cui ora servono risposte rapide per difendere insieme lavoro, economia e futuro della città. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Grazie per l'ascolto, buona giornata.
2: Radio Ascoli Weekend.

canzone di Filippo Graziani nel nostro magazine in Blu 2000. Un piccolo gesto vi propongo quest'oggi, come abitudine, un piccolo rito del weekend. Allora, io ne parlo il sabato, naturalmente pensando a quanti tra di voi il sabato non lavorano, vale lo stesso farlo la domenica, se è la domenica il giorno di riposo. Insomma, c'è comunque un momento, la mattina di un giorno in cui non andiamo a lavoro, in cui la casa sembra diversa. La luce entra con un ritmo più lento, forse perché la vediamo entrare in un orario diverso, che non siano magari le prime ore del mattino, i rumori sono più morbidi, anche diciamo i rumori della casa sono diversi, perché magari il resto della famiglia sta riposando ancora. Insomma, è una mattina diversa, un po' sospesa. Anche questo momento dell'anno non è più estate piena, non è ancora vero e proprio autunno, insomma è tutto un po' diverso. Allora, quello che gli psicologi consigliano è fare un gesto un po' diverso. Sembra una cretinata, però potremmo provare a spostare un oggetto, un libro magari da un tavolo all'altro, da una libreria all'altra, una pianta che spostiamo magari vicino ad un'altra finestra, una tazza che cambia posto in cucina, un quadro che incliniamo in una maniera diversa. Insomma, un gesto minuscolo che però ha un potere sorprendente, modifica la prospettiva delle cose, perché quando spostiamo un oggetto non stiamo soltanto cambiando la sua posizione, ma è un po' come se dicessimo alla nostra mente: puoi guardare le cose in un altro modo, da un'altra prospettiva. Un invito alla flessibilità, alla creatività, alla possibilità di vedere il quotidiano con occhi nuovi. La psicologia ambientale, perché esiste proprio una branca della psicologia che è la psicologia ambientale, ci dice che i piccoli cambiamenti nello spazio influenzano anche il nostro stato mentale. Il cervello registra la novità, si risveglia, si orienta di nuovo, è come se quel gesto aprisse una finestra interna, una sorta di micro ristrutturazione che non riguarda la casa ma noi. Quindi un rito che funziona soprattutto perché non è intenzionale, non significa mettere in ordine quella altra roba, non è pulire, non è sistemare, è proprio scegliere un oggetto e chiedersi: dove lo metto oggi per guardare in maniera diversa, per cambiare il mio sguardo? Insomma, in fondo non costa nulla, possiamo provare a farlo e vedere se poi effettivamente delle ripercussioni anche sulla nostra mente. Quindi oggi il rito è spostare le cose. Adesso sposto il mio astuccio, perché altrimenti ogni volta lo tocco e fa rumore, chissà se vale lo stesso. Noi torniamo alla musica, però tra poco raggiungeremo un ospite, parleremo di celiachia e di ragazzi celiaci. Come sarà per loro il ritorno a scuola? Beh, ne parleremo con un ospite tra poco.

0: Ricordavamo poco fa che insomma è tempo di ritorno sui banchi, alcuni ragazzi hanno già ripreso, qualcuno, molti riprenderanno la prossima settimana e noi continuiamo la nostra collaborazione ormai fissa e anche molto gradita e molto utile, anche molto apprezzata da voi che ci seguite, con l'Associazione Italiana Celiachia. Parliamo proprio di ritorno a scuola e di celiachia a scuola e lo facciamo con Carlotta Romeo, proprio dietista dell'Associazione Italiana Celiachia. Carlotta, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per questo graditissimo invito.
0: Grazie a te per averlo accettato, ovviamente. Dicevamo tempo di ripresa per noi adulti, ma anche e soprattutto per i ragazzi. C'è una platea piuttosto vasta di studentesse e di studenti celiaci che tornano
1: così
0: a scuola.
1: Settembre rappresenta un po' un nuovo inizio e anche segna un ritorno tra i banchi di scuola e poi ha una quotidianità che per lo studente è fatta anche di pranzi in mensa, di ricreazioni, di attività e merende condivise con i compagni. E gli studenti, le studentesse celiaci della scuola dell'infanzia e primaria sono un grande numero, sono 34.000 e il rientro per loro in aula ha un significato in più, poter contare su una corretta gestione della celiachia e della dieta senza glutine, perché ognuno ha il diritto di vivere in serenità l'ambiente della scuola.
0: Indubbiamente, tra l'altro ricordiamo che un passo importante in questa materia è stato fatto nel 2005 quando appunto è entrata in vigore una legge che prevede e sancisce il diritto al pasto senza glutine nelle mense pubbliche. Prima non c'era questo diritto, quindi questo è sicuramente un anno spartiacque importantissimo e questo diritto è collegato, Carlotta, sicuramente con la salute. Adesso ricorderemo tante cose importanti che riguardano la celiachia, però c'è poi una componente psicologica altrettanto importante. Parliamo di bambini della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, sono bimbi piccoli che insomma non si devono sentire diversi dagli altri.
1: AICI si è battuta per conquistare questo diritto e la legge appunto 123 del 2005 sancisce l'obbligo per la mensa pubblica di offrire un pasto senza glutine e dicevamo la mensa è uno spazio educativo ed è un ambiente dove si inizia a imparare il rispetto delle differenze, si inizia a imparare le basi di una sana alimentazione e il valore della condivisione. Per chi è celiaco la sicurezza è importante avere un pasto in sicurezza, però questo non dipende soltanto dagli alimenti che vengono scelti, ma anche a come viene gestito tutto il servizio. Quindi è fondamentale la formazione, è fondamentale che anche gli educatori siano formati rispetto a questo, proprio perché l'aspetto psicologico è al centro poi di questo. Il pasto non deve, senza glutine non deve essere percepito come diverso, certamente lo è, ma non deve essere percepito come speciale. Ogni bambino ha diritto appunto ad avere un pasto equilibrato come il proprio compagno e quello che si deve cercare sempre di evitare anche in nome della sicurezza di far mangiare il bambino celiaco magari un pochino distante per evitare che possano avvenire delle contaminazioni. Ecco, è fondamentale che grazie alla formazione tutti questi aspetti vengano tenuti sotto controllo, quindi non si verifichino e il bambino possa sentirsi esattamente come gli altri compagni, con un'alimentazione con le giuste differenze, però non per questo speciale
0: certo,
1: o diverso.
0: Certo, ho usato una parola chiave che è la parola formazione insieme ad educazione, sono due parole chiave anche dell'impegno della vostra associazione nelle scuole, portate avanti da tempo, dei programmi specifici proprio destinati alle scuole.
1: Sì, l'impegno di AICI poi si concretizza nella scuola con due progetti gratuiti che sono finanziati dai fondi raccolti con il 5 per 1000, sono In fuga dal glutine e A scuola di celiachia. In fuga dal glutine è destinato agli insegnanti delle scuole dell'infanzia e della primaria e offre proprio uno strumento agli insegnanti per spiegare agli alunni cos'è la celiachia, ma educare anche alla diversità, non solo alimentare ma anche culturale, perché deve essere intesa come risorsa e ricchezza. E quindi è un incontro che AICI mette a disposizione degli insegnanti affinché poi loro possano replicare il gioco con gli alunni, ed è davvero un, momento di grande condivisione e di approfondimento di aspetti davvero importanti che poi vanno a normalizzare il tutto. E l'altro è A Scuola di Celiachia, che invece è un programma nazionale che è rivolto agli studenti degli istituti alberghieri, quindi agli studenti un pochino più grandi. L'obiettivo è quello di formare i ristoratori di domani in modo tale che siano pronti a, ad accogliere in tutti i contesti della ristorazione il celiaco e conoscano le esigenze della dieta senza glutine, le necessità appunto di evitare ogni contaminazione, e quindi anche questo contribuisce a aumentare sempre di più il numero di quei locali che ad oggi sono pronti ad accogliere il celiaco e il proprio indotto.
0: Belli, bellissimi. Naturalmente io ne approfitto sempre per ricordare anche il sito www.celiachia.it, punto di riferimento fondamentale per chiunque volesse approfondire. In generale, ti rubo ancora un minuto, ci sono delle indicazioni importanti che appunto l'Associazione Italiana Celiachia ha messo in campo, sono 5 principi che possono servire a tutti. Ora parliamo oggi soprattutto di scuole, di rientro a scuola, però sono dei concetti fondamentali per tutti, che sfatano anche un po' di luoghi comuni o cose che pensiamo di sapere e non sono corrette sulla celiachia.
1: È proprio così, e poi il fatto che possano essere applicati a tutti già ci dice tanto nel campo dell'uguaglianza, perché appunto ci sono dei principi che ci fanno capire che la dieta senza glutine davvero può essere sana, può portare avanti i principi della dieta mediterranea, ad esempio. Il fondamentale è riconoscere il fatto che la dieta senza glutine è una terapia, non è una moda, e quindi è l'unica terapia ad oggi disponibile per la celiachia, e è importantissimo non mettersi a dieta senza glutine senza aver fatto prima un test per la celiachia, perché allontana dalla possibilità di avere una diagnosi e rende il percorso davvero difficile. Poi un altro principio fondamentale è quello che senza glutine non vuol dire per forza sano, ma un alimento senza glutine può essere può avere una buona qualità nutrizionale, come no. L'importante è saper leggere le etichette, quindi l'educazione deve essere anche rivolta a questo, l'educazione alimentare, ad imparare a leggere le etichette nutrizionali e capire quali alimenti preferire rispetto ad altri. E la dieta mediterranea può essere anche gluten free, come dicevo prima, perché è importante togliere il glutine, evitare le contaminazioni, però poi tutti i principi della dieta mediterranea si possono applicare a una dieta senza glutine. E dicevo prima che la mensa scolastica è un luogo di inclusione e uguaglianza, questo è un altro principio cardine per la corretta gestione della celiachia in età pediatrica, e appunto tutti gli studenti celiaci devono avere gli stessi diritti degli altri studenti, proprio per vivere in serenità questo momento. E l'autonomia si costruisce giorno dopo giorno, perché è importante che il bambino, in base poi alla proprietà, riesca ad acquisire quelle che sono le conoscenze sulla propria patologia, perché questo rende più gestibile il tutto sicuramente.
0: Ecco, quindi 5 principi semplici ma al tempo stesso molto importanti per tutti noi, a prescindere appunto poi dalla scuola. Carlotta, io ti ringrazio come sempre per la tua chiarezza.
1: Grazie
0: e la tua disponibilità, ti auguro buon lavoro.
1: Altrettanto, a presto.

dir che spesso tu non hai pietà, fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

ed erano i BTS con Normal. Dunque ci sono paesi europei dove è la normalità la settimana corta a scuola. Anche nel nostro paese bisogna dire che la stragrande maggioranza di scuole porta i ragazzi sui banchi dal lunedì al venerdì, ma ci sono molti istituti, soprattutto superiori, che prevedono le lezioni anche il sabato. Perché dico questo? Perché stavo leggendo questa mattina un articolo che mette in evidenza come appunto l'Italia sia in termini di calendario scolastico un po' un'eccezione non solo in Europa ma in tutto il mondo, perché ormai la tendenza è esclusivamente la settimana corta a scuola, e come ci siano delle argomentazioni estremamente favorevoli alla settimana corta a scuola, cioè all'abolizione delle lezioni il sabato. I motivi sono tanti, naturalmente sappiamo che non andare a scuola il sabato non significa fare meno ore di lezione, perché queste vengono spalmate durante la settimana, quindi non è che i ragazzi che fanno la settimana corta studino di meno, ma le argomentazioni a favore proprio dei 5 giorni invece che i 6 giorni riguardano proprio il recupero dei ragazzi, il fatto di avere a disposizione 2 giorni di riposo utili non soltanto per recuperare sonno, magari anche per, diciamo, organizzare meglio lo studio, ma anche per dedicarsi alla famiglia e alle proprie passioni. Ormai anche molti lavoratori lavorano su 5 giorni, quindi anche l'organizzazione familiare in questo modo è più semplice, e spesso il sabato è proprio anche l'occasione per la famiglia per stare insieme, per fare delle cose insieme, e per i ragazzi appunto per dedicarsi agli svaghi. Quindi la settimana corta viene assolutamente sposata e caldeggiata, sarebbe un modello da seguire, peraltro seguito anche nelle migliori scuole europee, quelle francesi e inglesi. Magari se vi va fateci sapere se i vostri figli vanno a scuola anche il sabato, in questo caso se voi da genitore insomma caldeggereste la settimana corta o tutto sommato ritenete che le cose vadano bene così. Occasione per me per ricordarvi la nostra mail diretta @radioinblu.it.

Vi ricordo che tra poco alle 11 arriva l'informazione, ci ritroveremo subito dopo con il disco in blu 2000 della settimana e con un ospite con il quale toccheremo un tema che secondo me riguarda tutti. Ci rivolgeremo soprattutto ai più giovani, agli adolescenti, ma di ansia a mille ne soffriamo anche noi adulti, quindi credo che molte delle cose che chiederò a Nanni Presti, al professor Nanni Presti, varranno anche per noi adulti, quindi se siete ansiosi come me rimanete lì, non cambiate frequenza e rimanete all'ascolto del nostro magazine.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno, CIP.
1: In Blu 2000, news.
2: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky si dice pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile russo ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto. Un drone russo ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata, anche qui c'è un morto, mentre droni ucraini hanno attaccato due città russe, Togliatti e Taganrog. Gli Houthi yemeniti avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto, aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali. Il petrolio resta oltre $100. Secondo fonti giornalistiche, Trump avrebbe respinto la richiesta dell'Arabia Saudita di colpire i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran. A New Delhi oggi il summit dei paesi BRICS, parteciperà il presidente russo Putin e il presidente cinese Xi Jinping, tra guerre e divisioni. Le dichiarazioni del presidente russo, da qui ci sarà un nuovo ordine mondiale giusto. Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica e altri 6 paesi chiedono la riforma delle istituzioni internazionali ed una maggiore rappresentanza dei paesi in via di sviluppo. Veniamo in Italia. Alessandro Di Battista è a Roma ed è ora ricoverato al Policlinico Gemelli. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. È stato operato d'urgenza la scorsa settimana e fino a ieri era in ospedale a L'Avana. Domani è lunedì, camera ardente, martedì i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio per Emma Bonino, morta a 78 anni dopo una lunga malattia. Ha lasciato un segno nella vita della Repubblica, l'omaggio di Mattarella. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva. Questo dopo la conferma dello stop dell'area caldo dello stabilimento decisa dalla Corte d'Appello di Milano e naturalmente la richiesta dei sindacati al governo di un tavolo a Palazzo Chigi. Infine chiudiamo con lo sport. La Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Oggi programma Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari. Match clou Lazio-Milan. Agli US Open per il tennis, Ben Shelton batte Tiafoe in 4-7. Shelton in finale sfiderà Zverev. È tutto, grazie per l'ascolto.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più

0: sbaglierai se mi tocchi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
4: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: L'estate, si sa, porta con sé alcune ineluttabili certezze. Le zanzare, il tormentone che perfora i timpani e, naturalmente, i premi artistici e i concorsi letterari. Ah, premi e concorsi! Quella magica parentesi dell'anno in cui la cultura, la letteratura e in generale il merito, quello con la M maiuscola, scende dall'Olimpo e si accomoda sulle sedie di plastica di un evento che ha per pubblico i diretti interessati e qualcuno, non tutti, dei loro parenti. La gloria scende raggiante sul riconoscimento, ma dura poco. Di solito fino all'apertura del buffet. Dimenticate lo strega, il campiello o il viareggio, roba per snob. La vera linfa vitale dell'editoria italiana pulsa nei premi letterari internazionali di paesi che nemmeno hanno una piccola biblioteca. Però targhe, coppe e pergamene piovono dal cielo come grandine a Ferragosto. La regola d'oro dei concorsi estivi è una sola. Nessuno deve tornare a casa a mani vuote. La selezione darwiniana qui non esiste. Vige invece il solido welfare dell'autostima letteraria. Se partecipi, vinci. Se non vinci il primo premio, vinci il secondo o il terzo, anche se a pari merito con altri cinque. Se la giuria non ha capito il tuo genio incompreso, c'è il premio della critica. E se il tuo romanzo è invece una lista della spesa sgrammaticata, niente paura, per te almeno c'è una menzione tra le tante che si possono inventare. Se non sarà una menzione d'onore, sarà una menzione speciale, o una menzione di merito, una segnalazione della giuria, fino al premio simpatia e al riconoscimento per il miglior uso della punteggiatura. Pur di non deludere l'ego di chi ha versato la sacrosanta quota di iscrizione, si coniano titoli che farebbero impallidire, per numero, le medaglie dei generali nordcoreani.

0: E poi ci sono loro, i premi fisici. Magnifiche placchette in finto oro, non sempre personalizzate perché l'incisione del nome ha un costo, che faranno la loro figura sulla mensola del salotto, incastrate tra la bomboniera del cugino e la piccola torre Eiffel luminosa. Accanto a loro arriverà la mitica raccolta, un volume che promuove pervicacemente il metodo del nessuno escluso, prodotto da case editrici improvvisate che richiederanno agli autori un modesto contributo alle spese di stampa. Quello dell'ego è un mercato fruttuoso. Ma il vero capolavoro di architettura sociale si raggiunge nei vertici delle giurie. Osservando attentamente le dinamiche si nota un affascinante fenomeno di economia circolare. I promotori, palesi o occulti, che premiano se stessi. Pare che prenda sempre più piede una regola non scritta ma solidissima. Un raffinato scambio di cortesie in puro stile feudale, esplicitato e reso popolare da un famoso carosello.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
0: Un circolo vizioso in cui politici, amministratori, eminenze grigie, favoriti e cortigiani si insigniscono vicendevolmente di riconoscimenti altisonanti che, nel mercato azionario del prestigio culturale, hanno il valore di un due di coppe con la briscola a bastoni. Gli eventi vengono dispensati alla stampa come straordinaria manifestazione, prestigioso riconoscimento, affollata presentazione, e qualcuno ci crede pure. Nelle foto e nelle riprese video la platea non c'è quasi mai. Perché questo pezzo di estate culturale è così, generoso, democratico, inclusivo ma al tempo stesso esclusivo, di vera plastica riciclata.
2: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
3: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami negli Stati Uniti se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se il premier russo volerà a Miami. Continuano intanto gli attacchi incrociati. Un missile russo ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto e due feriti. A Zaporizhzhia ha raggiunto un'abitazione privata, un morto e un ferito. Droni ucraini invece hanno attaccato due città russe, Togliatti e Taganrog. Gli Houthi yemeniti avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Gli Houthi hanno il controllo di Dubab nello stretto di Bab el-Mandeb e avrebbero in mano anche l'isola di Mayun, importanza cruciale per navigare tra Mar Rosso e Golfo di Aden. Secondo fonti giornalistiche, Trump avrebbe respinto la richiesta di Riyadh di colpire i ribelli yemeniti. Aumentano le pressioni sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta a oltre i $100. Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 a Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale a La Habana. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB Plus dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, si legge in una nota dell'agenzia, che stima per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028. Domani e lunedì camera ardente e martedì alle 12.30 funerali di Stato in forma laica nella sala della protomoteca del Campidoglio per Emma Bonino, morta ieri a 78 anni dopo una lunga malattia. Funerali di Stato anche per Raffaele Costa, ex deputato e più volte ministro, in programma lunedì alle 15 a Mondovì nella cattedrale di San Donato. Infine riprende martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva dopo la conferma dello stop dell'area a caldo dello stabilimento decisa dalla Corte di Appello di Milano e naturalmente la richiesta dei sindacati al governo di un tavolo permanente per bloccare i centinaia di licenziamenti. Grazie per l'ascolto, buona giornata.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Le diocesi di Ascoli e di San Benedetto del Tronto, Ripa, Transone e Montalto stanno costruendo un cammino benedettino che attraversi i suoi territori e che parta da Norcia per finire all'abbazia di Montesanto. Da diverso tempo un gruppo interdiocesano è al lavoro per costruire questo cammino e ne parliamo oggi a Realtà Locali Ecclesia insieme a uno dei componenti di questo composito gruppo di lavoro. Ne parliamo con Andrea Cittadini Bellini. Grazie dunque per essere con noi oggi. Durante quest'estate sono state avviate alcune sperimentazioni proprio sul campo per cominciare a capire come poter implementare questo cammino. Dunque, qual è stato l'esito di questo lavoro di sperimentazione?
2: Quest'estate abbiamo in due diversi momenti, uno a luglio e uno ad agosto, abbiamo testato due parti del cammino. Dicevamo, il cammino dovrebbe partire da Norcia e quindi a luglio siamo stati, appunto, abbiamo cominciato il nostro cammino da Norcia, anzi quei giorni è stato anche interessante perché a Norcia abbiamo avuto la possibilità di, diciamo, partecipare a un convegno proprio sui cammini che si è tenuto proprio la sera in cui noi siamo partiti proprio dalla Basilica di San Benedetto. Il primo giorno sono venuti con noi alcuni diaconi di entrambe le diocesi. Ecco, le tappe del primo percorso sono state da Norcia a Forca Canapine, dove abbiamo dormito, tra l'altro condividendo la serata con l'associazione Astrofili Forca Canapine, che proprio la sera in cui c'eravamo noi ha fatto una manifestazione di stazione di osservazione delle stelle. Poi da Forca Canapine ad Arquata, dove abbiamo dormito presso l'Agorà, e poi da Arquata diciamo fino a Santa Maria del Lapide, dove appunto c'è la chiesa che è in fase di completamento della ristrutturazione. Poi da Santa Maria del Lapide ci dovrebbe essere la tappa che porta a Valle d'Acqua. Nella seconda parte del cammino, che invece è stata un po' più lunga, saltando la tappa che andrà da Santa Maria del Lapide fino a Valle d'Acqua, c'è stato il percorso che è andato da San Benedetto in Valle d'Acqua a Valle Castellana, poi da Valle Castellana a Macchia da Sole, da Macchia da Sole si è scesi a Santa Maria in Montesanto passando per la Gola del Salinello e infine da Santa Maria in Montesanto per salire verso, diciamo, Carpineto, per appunto toccare tutti quei luoghi eremitici che sovrastano Ascoli in tutte le montagne che ci sono intorno a noi, e infine ad Ascoli. Quindi queste sono un po' le tappe, anche se poi, ecco, il cammino dovrebbe includere anche il percorso verso Offida, che è quello forse un po' più complicato. Poi, ecco, stiamo definendo tante cose logistiche, perché mentre i sentieri, diciamo, nella parte più a monte sono segnati e sono abbastanza chiari, diciamo, nella parte bassa della valle si tratterà, ecco, di passare tra campi, diciamo, nelle vicinanze dei campi coltivati, e quindi si tratterà di vedere bene dove passare in modo sicuro per i pellegrini che lo vogliono fare.
1: Queste dunque le tappe. Emerge dal racconto di Andrea Cittadini Bellini che non è semplice costruire un cammino di questo tipo. Quanto lavoro c'è dietro?
2: Dietro la progettazione di questo percorso c'è sicuramente un lavoro logistico che è partito, come dicevo prima, molto lontano, perché, diciamo, in realtà si è cercato anche un po' la collaborazione con delle più che istituzioni, proprio delle realtà che vivono il territorio. Basti pensare all'associazione Acqua da Potest o alle mulattiere di Acqua Santa, soprattutto per la parte logistica, anche un po' per capire come costruire il cammino non tanto nella strada da fare quanto nella gestione, per cui c'è stato un tentativo di una serie di contatti per questo. Quindi c'è stata sicuramente una progettazione logistica e questa è stata fatta, diciamo, un po' insieme, ma sicuramente con il grande contributo di Mirko Cipriani, che vivendo anche quel territorio ha dato un importantissimo contributo anche per la definizione delle tappe, ma con il supporto, ecco, di varie, anche di, ecco, delle persone che sono state coinvolte dal vescovo, che ha sempre creduto fortissimamente in questo progetto. E poi, ecco, la seconda parte che stiamo facendo adesso è appunto quella della sperimentazione per arrivare a una, chiamiamola, implementazione definitiva, per cui avere le tappe, avere un logo, avere diciamo, una documentazione e un'informazione di riferimento online. Quindi, ecco, la difficoltà è trovare, disegnare il percorso, trovare i posti dove fare accoglienza per i pellegrini, dove far dormire, dove far mangiare, ecco, creare una struttura anche di riferimento con delle persone. Ci stiamo lavorando, ecco, molti passi sono stati fatti, alcuni sono ancora da portare a termine, ma insomma il lavoro è stato abbastanza avanzato.
1: Infine, perché un cammino come quello benedettino? Perché promuoverlo e soprattutto perché scegliere quando sarà possibile farlo di parteciparvi? Qual è anche, no, il significato spirituale di una scelta di questo tipo?
2: La specificità che il vescovo Giampiero ha voluto imprimere nel Cammino Benedettino del Piceno è proprio questo aspetto spirituale. Ormai esistono tantissimi cammini, più o meno, diciamo, basati su cammini reali, no? Vabbè, ovviamente la Via Francigena è ovvio che è un cammino che veniva percorso dai pellegrini anche in tempi passati, però sono nati anche appunto tanti cammini legati, diciamo, a dei percorsi un po' più artificiali. Quello che si è voluto fare, oltre a generare un cammino con le sue tappe, la sua logistica, è stato quello di dargli una caratterizzazione spirituale. Per questo, appunto, abbiamo chiesto aiuto, il vescovo ha chiesto aiuto alle realtà benedettine che vivono nel nostro territorio, che sono le suore del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli e le suore del monastero di Offida, che hanno seguito fin dall'inizio, diciamo, il lavoro anche logistico, perché ai diversi incontri che sono stati fatti c'è sempre stata una loro rappresentanza. In particolare, ecco, nelle sperimentazioni di questa estate abbiamo sperimentato anche un po' questa parte spirituale. In tutti e due, diciamo, i momenti di sperimentazione del percorso abbiamo anche sperimentato le riflessioni che possono essere proposte ai pellegrini, per chi vuole affrontare il cammino non solo come percorso pedestre e faticoso, ma anche come cammino spirituale. Ecco, noi intanto abbiamo cominciato, speriamo di arricchire, nel senso di dare più modalità di percorso, in modo tale che tutti possano un po' cercare quello che stanno trovando, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto spirituale. E perché promuoverlo e perché scegliere di parteciparvi? Beh, proprio per questo, perché tante cose passano attraverso la fatica che si fa sulla strada, quindi dare, diciamo, un aspetto di profondità spirituale credo che possa anche in qualche modo dare una piccola risposta a quel grande bisogno di spiritualità che abbiamo noi oggi, in un'epoca in cui sembra tutto deciso, predeterminato, e invece è un momento in cui io posso sì, percorrere una strada e quindi comunque recuperare dei ritmi fisici e, diciamo così, cronologici più umani. Ma proprio per questo posso anche ritrovare la necessità e la possibilità di fare un percorso spirituale che mi porti a scoprire qualcosa di più. Quindi credo che sia importante anche questo aspetto a cui il Vescovo Giampiero ha sempre, diciamo, su cui ha sempre premuto, proprio perché per dare anche una caratterizzazione importante a questo cammino benedettino del Piceno.
1: Grazie dunque Andrea Cittadini Bellini per essere stato con noi e grazie a questo gruppo di lavoro che sta progettando il cammino benedettino del Piceno. Vi aggiorneremo su quando sarà possibile davvero viverlo in prima persona. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, potete trovare la puntata e se volete condividerla su radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000, news.
1: Yemen, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono un secondo fronte nella guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Gli Houthi hanno il controllo di Dubab, nello stretto di Bab el-Mandeb. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice. Lanci incrociati di missili e droni fanno altre vittime. L'agenzia Fitch conferma il rating BB+ dell'Italia con l'outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, afferma una nota. L'agenzia stima per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28. Buonasera da Franco Rossi e da Daniele Caruso in regia. Come abbiamo detto in apertura, si amplia il conflitto tra Stati Uniti e Iran perché gli Houthi nello Yemen avanzano lungo il Mar Rosso e hanno il controllo di Dubab nello stretto di Bab el-Mandeb. Antonio Soviero.
2: Altra brutta notizia per l'Arabia Saudita, alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente. Dopo che i ribelli yemeniti Houthi hanno acquisito il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e vietato la navigazione nel Mar Rosso alle petroliere di Riyadh, droni provenienti dall'Iraq hanno attaccato l'oleodotto East-West utilizzato dalla monarchia saudita per esportare greggio aggirando il blocco dello stretto di Hormuz, chiusa temporaneamente l'infrastruttura. Le forze saudite hanno effettuato 60 raid aerei sull'aeroporto di Mocha e sulle posizioni degli Houthi guidati dai pasdarani iraniani. E se il presidente Pezeshkian dichiara «non ci piegheremo alle prepotenze degli USA», aggiungendo «non vogliamo la guerra, diamo priorità comunque alla pace», nel regime sciita comandano i guardiani della rivoluzione islamica, che invece non vogliono trattare con Washington. Lo ribadisce il capo della Commissione Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, Ebrahim Azizi. «Nessun negoziato finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte». Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Sul fronte ucraino, il presidente Zelensky dice di essere pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin vi parteciperà, ma Mosca su questo non si esprime. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Pierluigi Vito.
3: Ogni notte in Ucraina suonano le sirene, esplodono i boati e accorrono i soccorritori. Odessa, Zaporizhia, Kryvyi Rih sono state bersagliate dalle forze russe nelle ultime ore. Si contano almeno 3 morti e 20 feriti. Non vengono colpiti solo obiettivi militari, ma anche infrastrutture e abitazioni di gente comune per diffondere strazio e sconforto. L'esercito ucraino ha ormai rodato le sue risposte. La guerra dei droni è sempre più avanzata. Una guerra semplice, a basso costo e di grande efficacia, la descrivono i militari. Sempre più disumana, verrebbe da aggiungere, e che continua a mietere vittime per chissà quanto tempo ancora. Ma la novità che potrebbe aprire uno spiraglio arriva da Volodymyr Zelensky, che si è detto pronto a partecipare al vertice del G20 di Miami e a incontrare Vladimir Putin, qualora il presidente russo fosse presente. «Non importa che cosa dirò a Putin o che cosa lui dirà a me, conterà soltanto il risultato», ha affermato il presidente ucraino in un'intervista a una TV tedesca. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E intanto a New Delhi si apre il summit dei paesi BRICS, presente anche il leader cinese Xi e il presidente russo Putin, che dichiara: da qui partirà un nuovo ordine mondiale più giusto. Marco Borini.
4: Mandare truppe europee in Ucraina vorrebbe dire far guerra alla Russia, avverte Putin dall'India. Al vertice dei BRICS di Nuova Delhi, il boss del Cremlino dice che la Russia non minaccia l'Europa. Forse è vero, ma certo la disprezza, l'ha esclusa dai negoziati sull'Ucraina, ed è difficile che accetti il faccia a faccia che Zelensky gli ha appena proposto. Lui preferisce rafforzare i legami con i capi di Cina, India, che con Brasile e Sudafrica hanno formato i BRICS. Il gruppo poi si è ingrandito, sono entrati altri paesi grandi e popolosi come Iran, Etiopia, Egitto, Indonesia. Da questo forum si delineano i contorni di un ordine mondiale giusto e democratico, dice Putin. Giustizia e democrazia dove comandano tipi come lui, Xi Jinping, Modi, per tacere degli altri, è un'utopia. Ma certo la voglia di novità che viene dal mondo che non si riconosce nell'Occidente è forte. Marco Burini, linea allo studio.
1: L'agenzia Fitch ha confermato il rating BB+ dell'Italia con Outlook.

0: stabile. Marino Galdiro.
1: L'agenzia Fitch conferma il rating BBB più dell'Italia con outlook stabile. Stima inoltre un PIL medio dello 0,8 nel 2026-2027, grazie ad una economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni. Meloni, in una lunga intervista sul Foglio, dove risponde su numerosi temi, afferma che nel 2026, in base ai dati che si hanno finora, la crescita potrebbe arrivare all'1%, in linea, se non superiore, a quella dell'area euro. Poi, parlando del costo dell'energia e di quanto ha fatto il governo, dice che gli pesa molto non aver potuto fare di più per famiglie e imprese. E intanto continua a far discutere la nuova legge elettorale. Da Conte alla Schlein si oppongono alla norma che limita l'ingresso in Parlamento delle piccole formazioni. Infatti, con l'ultimo emendamento votato, tornano a contare ai fini del premio di maggioranza anche i partiti sotto il 3%, ma si innalza il numero di firme richieste per presentarsi agli elettori, 6.000 per ogni collegio invece delle attuali 2000. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Domani è lunedì camera ardente, martedì alle 12.30 funerali di Stato in forma laica nella sala della protomoteca del Campidoglio per Emma Bonino, morta ieri a 78 anni dopo una lunga malattia. Funerali di Stato anche per Raffaele Costa, ex deputato e più volte ministro, lunedì alle 15 a Mondovì nella cattedrale di San Donato. Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. Ce ne parla David Murgia.
2: Sono le 7:30 del mattino quando l'aeroambulanza con a bordo Alessandro Di Battista tocca la pista dell'aeroporto romano di Ciampino. Si conclude così, dopo circa 2 settimane, il difficile capitolo cubano dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle, colpito da un grave malore mentre si trovava sull'isola per realizzare alcuni reportage. Ad attendere Di Battista a Ciampino, con la testa visibilmente fasciata, c'era un'ambulanza. In mezzo ha lasciato l'aeroporto accompagnato da una vettura della polizia e si è diretto verso il Policlinico Gemelli, dove l'ex parlamentare proseguirà ora le cure e il percorso di recupero. L'aereo sanitario è decollato da Lavana intorno alle 17 ore italiana di ieri, un viaggio di circa 12 ore effettuato a tappe con particolari precauzioni per limitare gli sbalzi di pressione. L'ultimo scalo è stato in Lussemburgo prima dell'arrivo questa mattina a Roma. Tutto è iniziato il 28 agosto scorso. Di Battista, 48 anni, era a Cuba per lavoro quando aveva accusato un fortissimo mal di testa e un malore. Ricoverato inizialmente a Santa Clara, era stato poi trasferito all'ospedale di Lavana. Qui è stato raggiunto anche da due specialisti del Gemelli. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Papà Leone ha ricevuto questa mattina in udienza il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Incontro alla vigilia del Consiglio Episcopale Permanente della CEI a Roma dal 21 settembre. E questa mattina Papa Leone ha ricevuto anche in udienza i partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale Nord-Sud, promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina. Rita Salerno.
3: Oggi più che mai è necessario coltivare una sana cultura della negoziazione. È l'invito di Papa Leone XIV nel corso dell'udienza ai partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale Nord-Sud. Per il Pontefice la negoziazione rientra nella politica capace di cercare il bene comune al di sopra degli interessi particolari. Ai presenti, Prevost, parlando in spagnolo, chiede di approfondire la negoziazione, che è capace di aprire percorsi dove le differenze sembrano chiudere ogni possibilità di incontro. Solo così, aggiunge, si può contribuire alla diplomazia della pace di cui il mondo ha tanto bisogno. In una società dove sono di tendenza la polarizzazione e la cultura dello scontro, Papa Leone XIV propone la via dell'ascolto e del discernimento comune, per poi indicare la sinodalità come modello anche per la vita civile e politica. Da Roma, Rita Salerno.
0: Questa mattina si è aperta a Caltagirone, in Sicilia, quella che è stata definita la Cernobbio del sociale. Domani sarà presente anche il presidente della CEI, il cardinal Zuppi. Sentiamo Salvatore Martinez, presidente di Animazione ETS e promotore dell'evento.
4: Forum della dottrina sociale della Chiesa per segnalare le opere della dottrina sociale della Chiesa, e una di queste opere è proprio Animazione, questo network socioculturale che si propone di dare agibilità agli ideali della dottrina sociale della Chiesa. Lo fece Don Luigi Sturzo qui a Caltagirone e nel Genius Law ci segniamo la nascita di una tradizione. Il cattolicesimo sociale, il cattolicesimo italiano è un cattolicesimo plurale, ma abbiamo necessità di metterlo metterlo in dialogo per dare espressione, incidenza alle tante ricchezze, alle buone prassi che ancora lo contraddistinguono. E da qui, da Caltagirone, l'annuncio di una novità di bene, Medos, il Parco del Mediterraneo, proprio al fondo Sturzo, e dunque nella terra di Sturzo, nella casa di Sturzo, dove tutto ha avuto inizio.
0: Abbiamo concluso, ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e in tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso e regia da Franco Rossi. Buona giornata.
5: Radio Ascoli.

0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è Radio Ascoli.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli.
1: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: L'esercito ucraino ha ormai rodato le sue risposte. La guerra dei droni è sempre più avanzata. Una guerra semplice, a basso costo e di grande efficacia, la descrivono i militari. Sempre più disumana, verrebbe da aggiungere, e che continua a mietere vittime per chissà quanto tempo ancora. Ma la novità che potrebbe aprire uno spiraglio arriva da Volodymyr Zelensky, che si è detto pronto a partecipare al vertice del G20 di Miami e a incontrare Vladimir Putin, qualora il presidente russo fosse presente. Non importa che cosa dirò a Putin o che cosa lui dirà a me, conterà soltanto il risultato, ha affermato il presidente ucraino in un'intervista a una TV tedesca. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Andiamo ora in Yemen, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte della guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Secondo fonti giornalistiche, Trump ha respinto la richiesta di Riyadh di colpire i ribelli yemeniti. Torniamo in Italia, riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza dell'ex Ilva dopo la conferma dello stop dell'area a caldo dello stabilimento decisa dalla Corte d'Appello di Milano e la richiesta dei sindacati al governo di un tavolo permanente a Palazzo Chigi per bloccare i centinaia di licenziamenti. La cronaca ci porta a Udine, dove un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, proprio oggi durante la lettura del dispositivo di sentenza, condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, ha aggredito la donna che era seduta in aula colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Immediatamente fermato nei suoi confronti, ora si procede per l'ipotesi di reato di tentato omicidio. Ancora la cronaca, il corpo di un uomo è stato rinvenuto intorno alle 3 della notte nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato. Siamo ad Arezzo, la vittima è Mirko Frescucci, 40 anni, originario di Cortona. Secondo quanto emerso nelle prime ore dell'inchiesta, si tratterebbe di una morte violenta. Gli investigatori stanno seguendo l'ipotesi dell'omicidio. Alessandro Di Battista, raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove da stamane è ricoverato, l'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 a Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Era questa l'ultima notizia. A tutti grazie per averci seguito.

anni. Ti ho pensato mille volte.

logico e dell'esistenza. E mentre parli, la tua voce mi fa ricordare quando eravamo più giovani.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana. Aia!

0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Le diocesi di Ascoli e di San Benedetto del Tronto, Ripa, Transone e Montalto stanno costruendo un cammino benedettino che attraversi i suoi territori e che parta da Norcia per finire all'abbazia di Montesanto. Da diverso tempo un gruppo interdiocesano è al lavoro per costruire questo cammino e ne parliamo oggi a Realtà Locali Ecclesia insieme a uno dei componenti di questo composito gruppo di lavoro. Ne parliamo con Andrea Cittadini Bellini. Grazie dunque per essere con noi oggi. Durante quest'estate sono state avviate alcune sperimentazioni proprio sul campo per cominciare a capire come poter implementare questo cammino. Dunque, qual è stato l'esito di questo lavoro di sperimentazione?
2: Quest'estate abbiamo in due diversi momenti, uno a luglio e uno ad agosto, abbiamo testato due parti del cammino. Dicevamo, il cammino dovrebbe partire da Norcia e quindi a luglio siamo stati appunto, abbiamo cominciato il nostro cammino da Norcia, anzi quei giorni è stato anche interessante perché a Norcia abbiamo avuto la possibilità di partecipare a un convegno proprio sui cammini che si è tenuto proprio la sera in cui noi siamo partiti proprio dalla Basilica di San Benedetto. Il primo giorno sono venuti con noi alcuni diaconi di entrambe le diocesi. Ecco, le tappe del primo percorso sono state da Norcia a Forca Canapine, dove abbiamo dormito, tra l'altro condividendo la serata con l'Associazione Astrofili Forca Canapine, che proprio la sera in cui c'eravamo noi ha fatto una manifestazione di stazione di osservazione delle stelle. Poi da Forca Canapine ad Arquata, dove abbiamo dormito presso l'Agorà, e poi da Arquata fino a Santa Maria dell'Apide, dove appunto c'è la chiesa che è in fase di completamento e la ristrutturazione. Poi da Santa Maria dell'Apide ci dovrebbe essere la tappa che porta a Valle d'Acqua. Nella seconda parte del cammino, che invece è stata un po' più lunga, saltando la tappa che andrà da Santa Maria del Lapide fino a Valle d'Acqua, c'è stato il percorso che è andato da San Benedetto in Valle d'Acqua a Valle Castellana, poi da Valle Castellana a Macchia da Sole, da Macchia da Sole si è scesi a Santa Maria in Montesanto passando per la Gola del Salinello e infine da Santa Maria in Montesanto per salire verso Carpineto per appunto toccare tutti quei luoghi eremitici che sovrastano Ascoli in tutte le montagne che ci sono intorno a noi e infine ad Ascoli. Quindi queste sono un po' le tappe, anche se poi ecco, il cammino dovrebbe includere anche il percorso verso Offida, che è quello forse un po' più complicato. Poi ecco, stiamo definendo tante cose logistiche, perché mentre i sentieri, nella parte più a monte sono segnati e sono abbastanza chiari, nella parte bassa della valle si tratterà di passare tra campi, nelle vicinanze dei campi coltivati, e quindi si tratterà di vedere bene dove passare in modo sicuro per i pellegrini che lo vogliono fare.
1: Queste dunque le tappe. Emerge dal racconto di Andrea Cittadini Bellini che non è semplice costruire un cammino di questo tipo. Quanto lavoro c'è dietro?
2: Dietro la progettazione di questo percorso c'è sicuramente un lavoro logistico che è partito, come dicevo prima, molto lontano, perché in realtà si è cercato anche un po' la collaborazione con delle più che istituzioni, proprio delle realtà che vivono il territorio. Basti pensare all'Associazione Acqua da Potest o alle Mulattiere di Acqua Santa, soprattutto per la parte logistica, anche un po' per capire come costruire il cammino non tanto nella strada da fare quanto nella gestione, per cui c'è stato un tentativo di una serie di contatti per questo. Quindi c'è stata sicuramente una progettazione logistica e questa è stata fatta, diciamo, un po' insieme, ma sicuramente con il grande contributo di Mirko Cipriani, che vivendo anche quel territorio ha dato un importantissimo contributo per anche per la definizione delle tappe, ma con il supporto, ecco, di varie, anche di, ecco, delle persone che sono state coinvolte dal vescovo, che ha sempre creduto fortissimamente in questo progetto. E poi, ecco, la seconda parte che stiamo facendo adesso è appunto quella della sperimentazione per arrivare a una, chiamiamola, implementazione definitiva, per cui avere le tappe, avere un logo, avere diciamo, una documentazione e un'informazione di riferimento online. Quindi, ecco, la difficoltà è trovare, disegnare il percorso, trovare i posti dove fare accoglienza per i pellegrini, dove far dormire, dove far mangiare, ecco, creare una struttura anche di riferimento con delle persone. Ci stiamo lavorando, ecco, molti passi sono stati fatti, alcuni sono ancora da portare a termine, ma insomma il lavoro è stato abbastanza avanzato.
1: Infine, perché un cammino come quello benedettino? Perché promuoverlo e soprattutto perché scegliere quando sarà possibile farlo di parteciparvi? Qual è anche, no, il significato spirituale di una scelta di questo tipo?
2: La specificità che il vescovo Giampiero ha voluto imprimere nel Cammino Benedettino del Piceno è proprio questo aspetto spirituale. Ormai esistono tantissimi cammini, più o meno, diciamo, basati su cammini reali, no? Vabbè, ovviamente la Via Francigena è ovvio che è un cammino che veniva percorso dai pellegrini anche in tempi passati, però sono nati anche appunto tanti cammini legati, diciamo, a dei percorsi un po' più artificiali. Quello che si è voluto fare, oltre a generare un cammino con le sue tappe, la sua logistica, è stato quello di dargli una caratterizzazione spirituale. Per questo, appunto, abbiamo chiesto aiuto, il vescovo ha chiesto aiuto alle realtà benedettine che vivono nel nostro territorio, che sono le suore del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli e le suore del monastero di Offida, che hanno seguito fin dall'inizio, diciamo, il lavoro anche logistico, perché ai diversi incontri che sono stati fatti c'è sempre stata una loro rappresentanza. In particolare, ecco, nelle sperimentazioni di questa estate abbiamo sperimentato anche un po' questa parte spirituale. In tutti e due, diciamo, i momenti di sperimentazione del percorso abbiamo anche sperimentato le riflessioni, che possono essere proposte ai pellegrini, per chi vuole affrontare il cammino non solo come percorso pedestre e faticoso, ma anche come cammino spirituale. Ecco, noi intanto abbiamo cominciato, speriamo di arricchire, nel senso di dare più modalità di percorso, in modo tale che tutti possano un po' cercare quello che stanno trovando, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto spirituale. E perché promuoverlo e perché scegliere di parteciparvi? Beh, proprio per questo, perché tante cose passano attraverso la fatica che si fa sulla strada, quindi dare, diciamo, un aspetto di profondità spirituale credo che possa anche in qualche modo dare una piccola risposta a quel grande bisogno di spiritualità che abbiamo noi oggi, in un'epoca in cui sembra tutto deciso, predeterminato, e invece è un momento in cui io posso, sì, percorrere una strada e quindi comunque recuperare dei ritmi fisici e, diciamo così, cronologici più umani. Ma proprio per questo posso anche ritrovare la necessità e la possibilità di fare un percorso spirituale che mi porti a scoprire qualcosa di più. Quindi credo che sia importante anche questo aspetto a cui il Vescovo Giampiero ha sempre, diciamo, su cui ha sempre premuto, proprio perché per dare anche una caratterizzazione importante a questo cammino benedettino del Piceno.
1: Grazie dunque Andrea Cittadini Bellini per essere stato con noi e grazie a questo gruppo di lavoro che sta progettando il cammino benedettino del Piceno. Vi aggiorneremo su quando sarà possibile davvero viverlo in prima persona. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, potete trovare la puntata e se volete condividerla su radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.
3: Radio Ascoli Weekend.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
1: Radio Ascoli Weekend.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: L'estate, si sa, porta con sé alcune ineluttabili certezze. Le zanzare, il tormentone che perfora i timpani e, naturalmente, i premi artistici e i concorsi letterari. Ah, premi e concorsi! Quella magica parentesi dell'anno in cui la cultura, la letteratura e in generale il merito, quello con la M maiuscola, scende dall'Olimpo e si accomoda sulle sedie di plastica di un evento che ha per pubblico i diretti interessati e qualcuno, non tutti, dei loro parenti. La gloria scende raggiante sul riconoscimento, ma dura poco. Di solito fino all'apertura del buffet. Dimenticate lo strega, il campiello o il viareggio, roba per snob. La vera linfa vitale dell'editoria italiana pulsa nei premi letterari internazionali di paesi che nemmeno hanno una piccola biblioteca. Però targhe, coppe e pergamene piovono dal cielo come grandine a Ferragosto. La regola d'oro dei concorsi estivi è una sola. Nessuno deve tornare a casa a mani vuote. La selezione darwiniana qui non esiste. Vige invece il solido welfare dell'autostima letteraria. Se partecipi, vinci. Se non vinci il primo premio, vinci il secondo o il terzo, anche se a pari merito con altri cinque. Se la giuria non ha capito il tuo genio incompreso, c'è il premio della critica. E se il tuo romanzo è invece una lista della spesa sgrammaticata, niente paura, per te almeno c'è una menzione tra le tante che si possono inventare. Se non sarà una menzione d'onore, sarà una menzione speciale, o una menzione di merito, una segnalazione della giuria, fino al premio simpatia e al riconoscimento per il miglior uso della punteggiatura. Pur di non deludere l'ego di chi ha versato la sacrosanta quota di iscrizione, si coniano titoli che farebbero impallidire, per numero, le medaglie dei generali nordcoreani.

0: E poi ci sono loro, i premi fisici. Magnifiche placchette in finto oro, non sempre personalizzate perché l'incisione del nome ha un costo, che faranno la loro figura sulla mensola del salotto, incastrate tra la bomboniera del cugino e la piccola torre Eiffel luminosa. Accanto a loro arriverà la mitica raccolta, un volume che promuove pervicacemente il metodo del nessuno escluso, prodotto da case editrici improvvisate che richiederanno agli autori un modesto contributo alle spese di stampa. Quello dell'ego è un mercato fruttuoso. Ma il vero capolavoro di architettura sociale si raggiunge nei vertici delle giurie. Osservando attentamente le dinamiche, si nota un affascinante fenomeno di economia circolare. I promotori, palesi o occulti, che premiano se stessi. Pare che prenda sempre più piede una regola non scritta ma solidissima. Un raffinato scambio di cortesie in puro stile feudale, esplicitato e reso popolare da un famoso carosello.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
0: Un circolo vizioso in cui politici, amministratori, eminenze grigie, favoriti e cortigiani si insigniscono vicendevolmente di riconoscimenti altisonanti che, nel mercato azionario del prestigio culturale, hanno il valore di un due di coppe con la briscola a bastoni. Gli eventi vengono dispensati alla stampa come straordinaria manifestazione, prestigioso riconoscimento, affollata presentazione, e qualcuno ci crede pure. Nelle foto e nelle riprese video la platea non c'è quasi mai. Perché questo pezzo di estate culturale è così, generoso, democratico, inclusivo ma al tempo stesso esclusivo, di vera plastica riciclata.
2: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
3: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche.

0: piangere. Mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
2: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: In Blu 2000 News.
1: Il Medio Oriente brucia, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran conquistano il litorale del Mar Rosso e controllano lo stretto di Bab el-Madeb. Prezzi dei carburanti alle stelle, record del costo della benzina e del diesel, la denuncia delle associazioni dei consumatori, la premier Meloni pensa a interventi strutturali. Ucraina, il presidente Zelensky chiede di incontrare Putin a Miami a dicembre al G20, il Cremlino risponde venga a Mosca, lanci reciproci di missili e droni. Nord e Sud insieme per uno sviluppo che tuteli tutti, udienze di Papa Leone e partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale Nord-Sud. La Cernobbio del sociale, il via Caltagirone, una o due giorni di confronto dei cattolici sui grandi temi del presente. Domani ci sarà il Cardinal Zuppi. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran conquistano il litorale del Mar Rosso e controllano lo stretto di Bab el-Madeb. Trump decide di non intervenire. Massimiliano Cocchi.
2: Non è soltanto una conquista territoriale, è una nuova minaccia per il commercio mondiale. I ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran hanno preso il controllo di fatto dello stretto di Bab el-Madeb, la porta meridionale del Mar Rosso. Dopo la conquista del porto di Mocha, le loro forze sono arrivate sulle isole strategiche di Perim e Anish, costringendo al ritiro le forze governative yemenite. Da qui passa una delle principali rotte marittime tra Asia ed Europa. Circa il 12% del commercio mondiale transita attraverso quest'area e oggi il problema è ancora più grave perché dall'altra parte della penisola arabica lo stretto di Hormuz è già fortemente condizionato dal conflitto tra Iran e Stati Uniti e mentre sul terreno gli scontri continuano con decine di migliaia di yemeniti in fuga, Donald Trump ha detto di aver avuto contatti con gli Houthi che gli avrebbero chiesto di non intervenire, notizia smentita dal gruppo ribelle filo iraniano. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: E intanto in Italia i prezzi dei carburanti sono alle stelle, record del costo della benzina e del diesel, lo denunciano le associazioni dei consumatori. Alessio Orlandi.
3: Nuovo record oggi per diesel e benzina. Secondo il Ministero delle Imprese il costo medio della verde in modalità self sulla rete nazionale è di 2,10 euro al litro, mentre quello del gasolio supera i 2,20 euro. Ancora più alto il prezzo in autostrada. Sul piede di guerra le associazioni dei consumatori che parlano di cifre mai raggiunte in Italia fino ad oggi. L'aumento dei carburanti avrà effetti devastanti a cascata sul potere d'acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie, avverte il Codacons. L'Unione Nazionale Consumatori chiede invece al governo di dare più potere alle procure e all'antitrust e di rafforzare i controlli. Giovedì prossimo scade la riduzione delle accise sul gasolio decisa dal Consiglio dei Ministri. Probabile una nuova proroga sino a fine settembre in attesa di un intervento strutturale da parte del governo. L'intenzione della premier Meloni è di dar vita ad aiuti selettivi destinati alle famiglie a basso reddito e ai lavoratori e pensionati.

0: Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, a cui si sono aggiunti paesi grandi e popolosi come Iran, Etiopia, Egitto, Indonesia e poi altri ancora. Un gruppo tutt'altro che unito, hanno culture e storie troppo diverse, ma la terza guerra mondiale a pezzi in corso, i cui frammenti più consistenti sono Ucraina e Medio Oriente, li può ricompattare. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina. Zelensky propone di incontrare Putin a dicembre al G20 di Miami, ma da Mosca rispondono: venga a trovarci qui. Federica Margaritora.
2: Il leader ucraino vorrebbe incontrare il presidente russo Putin a dicembre al G20 di Miami e dichiara che sarà lì se anche lui ci andrà. Ma da Mosca restano cauti, facendo sapere che non si è ancora parlato di un'eventuale partecipazione di Putin al vertice. Per Zelensky è ora di prendere decisioni che portino a risultati in un conflitto che continua a provocare morti, feriti e distruzione. I raid infatti non si fermano. I russi hanno colpito la regione di Odessa, provocando 35 feriti, tra cui un neonato di 5 mesi. A Zaporizhia un attacco con droni ha ucciso 2 persone. Sull'altro fronte droni ucraini hanno attaccato simultaneamente 2 città russe, Toliatti e Taganrog. A Toliatti è stato colpito un impianto chimico strategico, mentre a Taganrog sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto e l'altro in uno stabilimento automobilistico. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Ed ora vediamo all'altro versante del Medio Oriente. La situazione degli sfollati a Gaza continua ad essere drammatica, nuovi raid di Israele oggi e intanto si apprende che sono stati rinviati a ottobre i negoziati tra Israele e Libano. Maurizio Dischino.
3: Al momento non ci sono nuovi colloqui con Israele, ha affermato stamani il presidente libanese Joseph Aoun durante una visita a Nabatie, nel sud del Libano, colpita ieri da altri raid israeliani. La dichiarazione arriva all'indomani dell'annuncio di un funzionario del Dipartimento di Stato americano, secondo il quale il prossimo ciclo di negoziati tra Israele e Libano si terrà ad ottobre, non più la prossima settimana, comunque sempre a Roma. Continua ad essere tesa anche la situazione nei territori palestinesi. Nella striscia di Gaza una donna incinta è morta 3 giorni dopo essere stata colpita dall'esercito israeliano a Khan Yunis. La città palestinese oggi è stata obiettivo di altri raid israeliani sferrati con droni, 9 le persone ferite. Nonostante sia stata un'altra giornata di bombe nella striscia di Gaza, il presidente americano Donald Trump durante la sua visita in Irlanda ha dichiarato che in questo momento a Gaza sta succedendo ben poco. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina, nord e sud insieme per uno sviluppo che tuteli tutti. Udienza questa mattina di Papa Leone ai partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale nord-sud, promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina. Rita Salerno.
4: La negoziazione fa parte dell'impegno politico capace di aprirsi percorsi dove le differenze sembrano chiudere ogni possibilità di incontro. È il richiamo di Papa Leone XIV ai delegati all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale nord-sud. Alla 60ina di persone presenti, laici e vescovi dell'intero continente americano, Leone ha fatto presente, parlando in spagnolo, che le tensioni e le differenze non devono intimorire, possono diventare energie creative quando sono orientate da una responsabilità condivisa, ed ha aggiunto che il dialogo vero obbliga a restare nella conversazione quando emergono interessi contrapposti e quando le decisioni richiedono rinunce concrete. Nell'udienza con le realtà benedettine, il pontefice, che ha ricevuto anche il presidente della CEI Matteo Zuppi, ha reso omaggio alla figura di San Benedetto, ricordando la preziosa testimonianza di sinodalità spirituale offerta dalle comunità benedettine. Da Roma, Rita Salerno.
1: Riapre la scuola lunedì, 2.600.000 scolari rientrano in classe in 7 regioni italiane. Alessandra Camarca.
5: Le vacanze sono finite e si torna a scuola. Lunedì faranno il loro ingresso in classe 2.300.000 alunni di 7 regioni, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Il giorno successivo, 15 settembre, sarà la volta di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il mondo dell'istruzione si prepara al rientro in classe con un pacchetto di importanti novità. Resta ben salda la riforma che mette al centro il voto in condotta, considerato un requisito fondamentale per passare l'anno. Alla scuola primaria si torna a dare grande spazio alla poesia a memoria e alla scrittura in corsivo. Tra le modifiche più importanti ci sono

0: Quelle per i licei, scompare innanzitutto la materia geostoria. Al primo biennio storia e geografia tornano a configurarsi come discipline distinte. Un rientro certamente emozionante, quello toccato in sorte ad Aisha, la piccola scolara di Ginostra, frazione del comune di Lipari nelle Eolie, rientrata a scuola ieri come unica scolara nell'istituto. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: La Camera dei Comuni britannica boccia il disegno di legge sulla morte assistita, soddisfazione da parte della Chiesa Cattolica che aveva denunciato i rischi per le persone più fragili. Raffaella Frullone.
2: 270 sì, 286 no. Sono i numeri con cui la Camera dei Comuni britannica ha bocciato il disegno di legge sul suicidio assistito al termine di 4 ore di acceso dibattito. Il testo avrebbe consentito ai malati terminali con un'aspettativa di vita inferiore a 6 mesi di procurarsi la morte con l'ausilio del personale medico-sanitario dopo il via libera di un'apposita commissione. La bocciatura segna un cambio di rotta rispetto al 2025, quando una proposta analoga aveva ottenuto il primo sì dalla Camera bassa, salvo poi arenarsi ai Lord. Questa volta il percorso si interrompe addirittura prima. Al centro del confronto anche la tutela dei malati più fragili. Sia la Chiesa anglicana sia quella cattolica avevano espresso forti riserve sul provvedimento. I vescovi cattolici in particolare avevano chiesto di rafforzare le cure palliative e di non varare un testo definito pericoloso. Una posizione sostenuta anche pubblicamente. Alla recente marcia per la vita di Londra hanno partecipato ben 15 vescovi cattolici. E così, mentre in diversi paesi europei si allargano gli spazi per il suicidio assistito, il Parlamento britannico questa volta sceglie di tutelare la vita. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: La Cernobbio della Sociale al via Caltagirone, 1-2 giorni di confronto dei cattolici sui grandi temi del presente. Domani sarà presente anche il Cardinal Zuppi, presidente della CEI, Nicola Ferrante.
3: Intelligenza artificiale, umanesimo contemporaneo, dottrina sociale, impresa e lavoro. Sono i 4 ambiti su cui 29 enti hanno convocato a Caltagirone, città natale di Don Luigi Sturzo, il forum Animazione 2026. Trova così rilancio l'espressione del cattolicesimo sociale attraverso buone prassi, scelte politiche e innovazioni tecnologiche, con un'attenzione speciale per l'umano, come spiega Monsignor Calogero Peri, vescovo di Caltagirone.
4: C'è la centralità dell'economia, di tante altre cose, l'uomo rischia di diventare un mezzo e non un fine.
3: L'ambizione è di creare una Cernobbio del sociale, così Francesco Bonini, rettore dell'Università L'OMS.
5: Noi ci troviamo in un cambiamento d'epoca significativo, segnato dalle tecnologie, ed è necessario provvedere con una operosità nuova, un'operosità sociale e culturale, per dare delle risposte che siano concrete nella vita delle persone.
3: Domani la sessione conclusiva con la messa presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, presidente CEI. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Festival internazionale del cinema di Venezia, ancora un'ora di attesa per scoprire chi sarà a vincere il Leone d'Oro. L'appuntamento è fissato per le 19 al Palazzo del Cinema del Lido. Non ci sarebbero favoriti di film italiani. I favoriti sono Woman Unknown, NASA, Possible Love, Wild Horse 9. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Sabino D'Alessandro in regia, un augurio di buona serata.
6: Radio Ascoli. Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL. Radio Ascoli.

0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Le diocesi di Ascoli e di San Benedetto del Tronto, Ripa, Transone e Montalto stanno costruendo un cammino benedettino che attraversi i suoi territori e che parta da Norcia per finire all'abbazia di Montesanto. Da diverso tempo un gruppo interdiocesano è al lavoro per costruire questo cammino e ne parliamo oggi a Realtà Locali Ecclesia insieme a uno dei componenti di questo composito gruppo di lavoro. Ne parliamo con Andrea Cittadini Bellini. Grazie dunque per essere con noi oggi. Durante quest'estate sono state avviate alcune sperimentazioni proprio sul campo per cominciare a capire come poter implementare questo cammino. Dunque, qual è stato l'esito di questo lavoro di sperimentazione?
2: Quest'estate abbiamo in due diversi momenti, uno a luglio e uno ad agosto, abbiamo testato due parti del cammino. Dicevamo, il cammino dovrebbe partire da Norcia e quindi a luglio siamo stati appunto, abbiamo cominciato il nostro cammino da Norcia, anzi quei giorni è stato anche interessante perché a Norcia abbiamo avuto la possibilità di partecipare a un convegno proprio sui cammini che si è tenuto proprio la sera in cui noi siamo partiti proprio dalla Basilica di San Benedetto. Il primo giorno sono venuti con noi alcuni diaconi di entrambe le diocesi. Ecco, le tappe del primo percorso sono state da Norcia a Forca Canapine, dove abbiamo dormito, tra l'altro condividendo la serata con l'associazione Astrofili Forca Canapine, che proprio la sera in cui c'eravamo noi ha fatto una manifestazione di osservazione delle stelle. Poi da Forca Canapine ad Arquata, dove abbiamo dormito presso l'Agorà, e poi da Arquata fino a Santa Venere Lapide, dove appunto c'è la chiesa che è in fase di completamento della ristrutturazione. Poi da Santa Venere Lapide ci dovrebbe essere la tappa che porta a Valle d'Acqua. Nella seconda parte del cammino, che invece è stata un po' più lunga, saltando la tappa che andrà da Santa Maria in Lapide fino a Valle d'Acqua, c'è stato il percorso che è andato da San Benedetto in Valle d'Acqua a Valle Castellana, poi da Valle Castellana a Macchia da Sole, da Macchia da Sole si è scesi a Santa Maria in Montesanto passando per la Gola del Salinello e infine da Santa Maria in Montesanto per salire verso Carpineto, per appunto toccare tutti quei luoghi eremitici che sovrastano Ascoli in tutte le montagne che ci sono intorno a noi, e infine ad Ascoli. Quindi queste sono un po' le tappe, anche se poi ecco, il cammino dovrebbe includere anche il percorso verso Offida, che è quello forse un po' più complicato. Poi ecco, stiamo definendo tante cose logistiche, perché mentre i sentieri nella parte più a monte sono segnati e sono abbastanza chiari, nella parte bassa della valle si tratterà di passare tra campi, nelle vicinanze dei campi coltivati, e quindi si tratterà di vedere bene dove passare in modo sicuro per i pellegrini che lo vogliono fare.
1: Queste dunque le tappe, emerge dal racconto di Andrea Cittadini Bellini che non è semplice costruire un cammino di questo tipo. Quanto lavoro c'è dietro?
2: Dietro la progettazione di questo percorso c'è sicuramente un lavoro logistico che è partito, come dicevo prima, molto lontano, perché in realtà si è cercato anche un po' la collaborazione con delle più che istituzioni, proprio delle realtà che vivono il territorio. Basti pensare all'associazione Acqua da Potest o alle mulattiere di Acqua Santa, soprattutto per la parte logistica, anche un po' per capire come costruire il cammino non tanto nella strada da fare quanto nella gestione, per cui c'è stato un tentativo di una serie di contatti per questo. Quindi c'è stata sicuramente una progettazione logistica e questa è stata fatta, diciamo, un po' insieme, ma sicuramente con il grande contributo di Mirko Cipriani, che vivendo anche quel territorio ha dato un importantissimo contributo per anche per la definizione delle tappe, ma con il supporto, ecco, di varie, anche ecco, delle persone che sono state coinvolte dal vescovo, che ha sempre creduto fortissimamente in questo progetto. E poi, ecco, la seconda parte che stiamo facendo adesso è appunto quella della sperimentazione per arrivare a una, chiamiamola, implementazione definitiva, per cui avere le tappe, avere un logo, avere diciamo, una documentazione e un'informazione di riferimento online. Quindi, ecco, la difficoltà è trovare, disegnare il percorso, trovare i posti dove fare accoglienza per i pellegrini, dove far dormire, dove far mangiare, ecco, creare una struttura anche di riferimento con delle persone. Ci stiamo lavorando, ecco, molti passi sono stati fatti, alcuni sono ancora da portare a termine, ma insomma il lavoro è stato abbastanza avanzato.
1: Infine, perché un cammino come quello benedettino? Perché promuoverlo e soprattutto perché scegliere quando sarà possibile farlo di parteciparvi? Qual è anche, no, il significato spirituale di una scelta di questo tipo?
2: La specificità che il vescovo Giampiero ha voluto imprimere nel cammino benedettino del Piceno è proprio questo aspetto spirituale. Ormai esistono tantissimi cammini, più o meno, diciamo, basati su cammini reali, no? Vabbè, ovviamente la Via Francigena è ovvio che è un cammino che veniva percorso dai pellegrini anche in tempi passati, però sono nati anche appunto tanti cammini legati, diciamo, a dei percorsi un po' più artificiali. Quello che si è voluto fare, oltre a generare un cammino con le sue tappe, la sua logistica, è stato quello di dargli una caratterizzazione spirituale. Per questo, appunto, abbiamo chiesto aiuto, il vescovo ha chiesto aiuto alle realtà benedettine che vivono nel nostro territorio, che sono le suore del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli e le suore del monastero di Offida, che hanno seguito fin dall'inizio, diciamo, il lavoro anche logistico, perché ai diversi incontri che sono stati fatti c'è sempre stata una loro rappresentanza. In particolare, ecco, nelle sperimentazioni di questa estate abbiamo sperimentato anche un po' questa parte spirituale. In tutti e due, diciamo, i momenti di sperimentazione del percorso abbiamo anche sperimentato le riflessioni, che possono essere proposte ai pellegrini, per chi vuole affrontare il cammino non solo come percorso pedestre e faticoso, ma anche come cammino spirituale. Ecco, noi intanto abbiamo cominciato, speriamo di arricchire, nel senso di dare più modalità di percorso, in modo tale che tutti possano un po' cercare quello che stanno trovando, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto spirituale. E perché promuoverlo e perché scegliere di parteciparvi? Beh, proprio per questo, perché tante cose passano attraverso la fatica che si fa sulla strada, quindi dare, diciamo, un aspetto di profondità spirituale credo che possa anche in qualche modo dare una piccola risposta a quel grande bisogno di spiritualità che abbiamo noi oggi, in un'epoca in cui sembra tutto deciso, predeterminato, e invece è un momento in cui io posso sì, percorrere una strada e quindi comunque recuperare dei ritmi fisici e, diciamo così, cronologici più umani. Ma proprio per questo posso anche ritrovare la necessità e la possibilità di fare un percorso spirituale che mi porti a scoprire qualcosa di più. Quindi credo che sia importante anche questo aspetto a cui il Vescovo Giampiero ha sempre, diciamo, su cui ha sempre premuto, proprio perché per dare anche una caratterizzazione importante a questo cammino benedettino del Piceno.
1: Grazie dunque Andrea Cittadini Bellini per essere stato con noi e grazie a questo gruppo di lavoro che sta progettando il cammino benedettino del Piceno. Vi aggiorneremo su quando sarà possibile davvero viverlo in prima persona. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, potete trovare la puntata se volete condividerla su radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it. Questa è Radio Ascoli.

dicono che fossero giganti, i primi uomini che camminavano sul mondo. Per questo forse allora di errori così grandi non c'era bisogno. No, non c'era bisogno di sacrificarci a un Dio di poche lire, pagarlo col silenzio perché si deve progredire, ma è come un albero che cresce nella direzione.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli. Non lo

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby,

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Senti, non si cammina ad occhi chiusi. E alle fortune credono solo gli stupidi. Una canzone triste.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei. Mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

pugno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: paura di sempre.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Corazon, corazon.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Musica è guardare più lontano e perdersi se stessi.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.